Jola Oshuenri lati Oyo e se mu dupe ni well done sir bere ni alimi toyib latapata ehin e se regular wani eyan wani omo lara here come e se umori e like e de ma ba mi share n te le se fun mi lori eto ni e ma like e lo e de ma share ko lo fa se shamo bolaji bolaji morowo ti e na bolaji